listen, Alice. Che aspetta l'anzi il mondo, dritte si anse, che sta al bacchi tutto qua, perché, che corre aspetta.